Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canva.

che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale.

Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da 999 dollari, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemor Ganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini,

anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da 999 dollari, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. YeMorganChas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama

panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazione,

competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da 999 dollari, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore del silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemor Ganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemor Ganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemor Ganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Teladex Radio, your source for tech news. Today is October 2, 2006. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. California Governor Gavin Newsom is tightening the reins on artificial intelligence by signing a sweeping package of new state regulations. In a notable shift in policy, the governor is moving forward with several measures he had previously vetoed, signaling a more cautious approach to the technology's rapid expansion. These rules aim to address growing public concerns regarding AI safety and ethics as the state seeks to balance innovation with consumer protection. A new study from the Federal Reserve reveals that small business owners are increasingly turning to artificial intelligence to streamline their operations. While large corporations have long led the way in tech integration, these findings suggest that AI tools are becoming accessible and practical for smaller enterprises. From automating routine tasks to enhancing customer service, small businesses are leveraging these technologies to stay competitive in a rapidly evolving digital economy. Reports are emerging that Elon Musk's AI chatbot, Grok, may have influenced high-level political strategy regarding Venezuela. According to these reports, President Trump reportedly sought the AI's input before considering a military move to capture Nicolas Maduro. This development highlights the growing role of generative AI in shaping geopolitical discourse and decision-making processes. Researchers have developed a groundbreaking AI tool capable of mind reading by reconstructing visual capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale.

artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. Yemorganchas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura. Con un prezzo a partire da $999, i Legato Frames sono progettati per adulti con perdite uditive fino a livelli moderati. Ramafullo afferma di aver previsto l'arrivo dei centri dati orbitali. L'ingegnere keniano-americano ha lavorato precedentemente nel settore del calcolo in nuvola di Google, prima di una breve esperienza presso la rete di comunicazioni Starlink di SpaceX nel 2024. Le sue esperienze lo hanno convinto che ci fosse un potenziale inespresso per il calcolo nello spazio. Quando ero in SpaceX, ho cercato di proporre questa idea internamente, ha dichiarato Fullo, hanno detto di no. La Cina sta attualmente cercando di replicare la sua rapida egemonia nel mercato dei veicoli elettrici attraverso una massiccia spinta verso l'industria globale dei semiconduttori. Mentre nel settore dei veicoli elettrici la Cina ha superato i protagonisti affermati grazie a aggressivi investimenti statali e infrastrutture, il mercato dei chip presenta un panorama molto più complesso, caratterizzato da una produzione di alta gamma e da catene di approvvigionamento intricate. Gli analisti osservano ora con attenzione per vedere se la Cina riuscirà a superare significative barriere tecniche e controlli sulle esportazioni per ottenere un successo simile nel settore dei silicio ad alte prestazioni. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 1 ottobre 2026, ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale con il lancio di un nuovo modello Gemini, anche se il colosso tecnologico sta adottando un approccio cauto alla sua pubblicazione. Per garantire un'implementazione responsabile, Google sta limitando intenzionalmente l'accesso al nuovo modello, mentre questo è sottoposto a rigorosi test di sicurezza. Questa mossa mette in luce l'equilibrio costante tra la spinta verso i confini dell'intelligenza artificiale generativa e la necessità di mitigare i rischi potenziali, come la disinformazione o i risultati distorti. Giovedì, Shopify ha presentato un nuovo strumento per la creazione di siti chiamato Canvas, che permette ai commercianti di configurare i propri negozi semplicemente conversando con l'intelligenza artificiale. Sebbene Shopify offrisse già un efficace costruttore senza programmazione, questo richiedeva la modifica di un tema selezionato tramite riposizionamento di sezioni e blocchi modulari. Per personalizzazioni più approfondite, tuttavia, era ancora necessario modificare il codice o assumere uno sviluppatore. YeMorganChas sta cambiando la propria strategia di assunzione a Seattle, poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente i requisiti per gli ingegneri del software. La nuova direzione tecnologica della banca sottolinea che se le competenze di programmazione di base restano essenziali, si dà sempre più priorità ai candidati capaci di collaborare efficacemente con gli strumenti di intelligenza artificiale. Questa transizione segna un passaggio verso la valorizzazione della risoluzione di problemi di alto livello e della competenza nell'uso dell'intelligenza artificiale a scapito delle tradizionali attività di programmazione manuale. L'investitore Kevin O'Leary sta affrontando pesanti critiche dopo il fallimento del tentativo di costruire un enorme campus di centri dati per l'intelligenza artificiale nello Utah. L'ambizioso progetto mirava a coprire 40.000 acri e a utilizzare 9 gigawatt di energia, una quantità che sarebbe stata più del doppio del consumo energetico medio di molte strutture esistenti. Un'indagine durata mesi rivela le complicazioni e le controversie che hanno circondato questa offerta per quello che doveva essere il più grande centro dati del mondo. La startup tecnologica Legato ha annunciato giovedì che i suoi occhiali per l'udito basati sull'intelligenza artificiale sono ora disponibili per l'acquisto. Gli occhiali, chiamati Legato Frames, integrano la tecnologia brevettata dell'azienda per l'assistenza uditiva nelle aste della montatura.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 2 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Nonostante i titoli di testa parlino costantemente di intelligenza artificiale, rimane un divario significativo tra l'entusiasmo delle aziende e l'effettiva adozione da parte dei consumatori. Mentre i grandi leader tecnologici come Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono riuniti recentemente alla Casa Bianca per firmare impegni di sicurezza moralmente vincolanti, i dati suggeriscono che solo circa il 2% dei consumatori acquista effettivamente prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Mentre l'amministrazione si muove per ribattezzare ufficialmente la tecnologia come superintelligenza, aziende come Meta e OpenAI stanno cambiando le proprie strategie di marketing per rendere questi strumenti più accessibili al grande pubblico. Con tutte le discussioni su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno distruggerci tutti, è facile dimenticare che essa è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma di impatto psicologico. Ad esempio, Character Intelligenza Artificiale ha chiuso quest'anno diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. Il presidente Trump dovrebbe nominare l'ex procuratore federale ed esecutivo del settore bancario Jay Clayton come nuovo supervisore nazionale dell'intelligenza artificiale. Clayton, che in precedenza è stato presidente della SEC, guiderebbe, secondo quanto riportato, la strategia del governo sull'intelligenza artificiale. Questa mossa segnala la volontà di istituire un ruolo di leadership centralizzato per supervisionare il rapido sviluppo e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La società di investimenti Freedom ha aggiornato il rating di Cerebras Systems a acquisto, citando una prospettiva positiva sulla crescita a lungo termine della domanda di inferenza di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce l'approccio unico di Cerebras all'hardware, in particolare l'uso di chip a scala di wafer, che offrono significativi vantaggi di prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala. Mentre le aziende passano dall'addestramento dei modelli alla loro esecuzione su larga scala, Cerebras si sta posizionando come un attore chiave nella prossima fase del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale. In collaborazione con Unifore, l'intelligenza artificiale per le imprese non è più un obiettivo futuro, ma è già pienamente operativa. Le capacità dei modelli avanzano più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca ad assorbire, mentre i costi per ottenere prestazioni elevate continuano a scendere. A livello globale, gli investimenti nell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 2 trilioni e 500 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Per molte imprese, questo investimento ha portato a una frammentazione dei sistemi. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 2 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Nonostante i titoli di testa parlino costantemente di intelligenza artificiale, rimane un divario significativo tra l'entusiasmo delle aziende e l'effettiva adozione da parte dei consumatori. Mentre i grandi leader tecnologici come Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono riuniti recentemente alla Casa Bianca per firmare impegni di sicurezza moralmente vincolanti, i dati suggeriscono che solo circa il 2% dei consumatori acquista effettivamente prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Mentre l'amministrazione si muove per ribattezzare ufficialmente la tecnologia come superintelligenza, aziende come Meta e OpenAI stanno cambiando le proprie strategie di marketing per rendere questi strumenti più accessibili al grande pubblico. Con tutte le discussioni su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno distruggerci tutti, è facile dimenticare che essa è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma di impatto psicologico. Ad esempio, Character Intelligence Artificiale ha chiuso quest'anno diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. Il presidente Trump dovrebbe nominare l'ex procuratore federale ed esecutivo del settore bancario Jay Clayton come nuovo supervisore nazionale dell'intelligenza artificiale. Clayton, che in precedenza è stato presidente della SEC, guiderebbe, secondo quanto riportato, la strategia del governo sull'intelligenza artificiale. Questa mossa segnala la volontà di istituire un ruolo di leadership centralizzato per supervisionare il rapido sviluppo e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La società di investimenti Freedom ha aggiornato il rating di Cerebras Systems a acquisto, citando una prospettiva positiva sulla crescita a lungo termine della domanda di inferenza di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce l'approccio unico di Cerebras all'hardware, in particolare l'uso di chip a scala di wafer, che offrono significativi vantaggi di prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala. Mentre le aziende passano dall'addestramento dei modelli alla loro esecuzione su larga scala, Cerebras si sta posizionando come un attore chiave nella prossima fase del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale. In collaborazione con Unifore, l'intelligenza artificiale per le imprese non è più un obiettivo futuro, ma è già pienamente operativa. Le capacità dei modelli avanzano più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca ad assorbire, mentre i costi per ottenere prestazioni elevate continuano a scendere. A livello globale, gli investimenti nell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 2 trilioni e 500 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Per molte imprese, questo investimento ha portato a una frammentazione dei sistemi. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 2 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Nonostante i titoli di testa parlino costantemente di intelligenza artificiale, rimane un divario significativo tra l'entusiasmo delle aziende e l'effettiva adozione da parte dei consumatori. Mentre i grandi leader tecnologici come Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono riuniti recentemente alla Casa Bianca per firmare impegni di sicurezza moralmente vincolanti, i dati suggeriscono che solo circa il 2% dei consumatori acquista effettivamente prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Mentre l'amministrazione si muove per ribattezzare ufficialmente la tecnologia come superintelligenza, aziende come Meta e OpenAI stanno cambiando le proprie strategie di marketing per rendere questi strumenti più accessibili al grande pubblico. Con tutte le discussioni su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno distruggerci tutti, è facile dimenticare che essa è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma di impatto psicologico. Ad esempio, Character Intelligenza Artificiale ha chiuso quest'anno diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. Il presidente Trump dovrebbe nominare l'ex procuratore federale ed esecutivo del settore bancario Jay Clayton come nuovo supervisore nazionale dell'intelligenza artificiale. Clayton, che in precedenza è stato presidente della SEC, guiderebbe, secondo quanto riportato, la strategia del governo sull'intelligenza artificiale. Questa mossa segnala la volontà di istituire un ruolo di leadership centralizzato per supervisionare il rapido sviluppo e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La società di investimenti Freedom ha aggiornato il rating di Cerebras Systems a acquisto, citando una prospettiva positiva sulla crescita a lungo termine della domanda di inferenza di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce l'approccio unico di Cerebras all'hardware, in particolare l'uso di chip a scala di wafer, che offrono significativi vantaggi di prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala. Mentre le aziende passano dall'addestramento dei modelli alla loro esecuzione su larga scala, Cerebras si sta posizionando come un attore chiave nella prossima fase del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale. In collaborazione con Unifore, l'intelligenza artificiale per le imprese non è più un obiettivo futuro, ma è già pienamente operativa. Le capacità dei modelli avanzano più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca ad assorbire, mentre i costi per ottenere prestazioni elevate continuano a scendere. A livello globale, gli investimenti nell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 2 trilioni e 500 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Per molte imprese, questo investimento ha portato a una frammentazione dei sistemi. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 2 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Nonostante i titoli di testa parlino costantemente di intelligenza artificiale, rimane un divario significativo tra l'entusiasmo delle aziende e l'effettiva adozione da parte dei consumatori. Mentre i grandi leader tecnologici come Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono riuniti recentemente alla Casa Bianca per firmare impegni di sicurezza moralmente vincolanti, i dati suggeriscono che solo circa il 2% dei consumatori acquista effettivamente prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Mentre l'amministrazione si muove per ribattezzare ufficialmente la tecnologia come superintelligenza, aziende come Meta e OpenAI stanno cambiando le proprie strategie di marketing per rendere questi strumenti più accessibili al grande pubblico. Con tutte le discussioni su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno distruggerci tutti, è facile dimenticare che essa è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma di impatto psicologico. Ad esempio, Character Intelligenza Artificiale ha chiuso quest'anno diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. Il presidente Trump dovrebbe nominare l'ex procuratore federale ed esecutivo del settore bancario Jay Clayton come nuovo supervisore nazionale dell'intelligenza artificiale. Clayton, che in precedenza è stato presidente della SEC, guiderebbe, secondo quanto riportato, la strategia del governo sull'intelligenza artificiale. Questa mossa segnala la volontà di istituire un ruolo di leadership centralizzato per supervisionare il rapido sviluppo e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La società di investimenti Freedom ha aggiornato il rating di Cerebras Systems a acquisto, citando una prospettiva positiva sulla crescita a lungo termine della domanda di inferenza di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce l'approccio unico di Cerebras all'hardware, in particolare l'uso di chip a scala di wafer, che offrono significativi vantaggi di prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala. Mentre le aziende passano dall'addestramento dei modelli alla loro esecuzione su larga scala, Cerebras si sta posizionando come un attore chiave nella prossima fase del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale. In collaborazione con Unifore, l'intelligenza artificiale per le imprese non è più un obiettivo futuro, ma è già pienamente operativa. Le capacità dei modelli avanzano più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca ad assorbire, mentre i costi per ottenere prestazioni elevate continuano a scendere. A livello globale, gli investimenti nell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 2 trilioni e 500 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Per molte imprese, questo investimento ha portato a una frammentazione dei sistemi. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 2 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Nonostante i titoli di testa parlino costantemente di intelligenza artificiale, rimane un divario significativo tra l'entusiasmo delle aziende e l'effettiva adozione da parte dei consumatori. Mentre i grandi leader tecnologici come Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono riuniti recentemente alla Casa Bianca per firmare impegni di sicurezza moralmente vincolanti, i dati suggeriscono che solo circa il 2% dei consumatori acquista effettivamente prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Mentre l'amministrazione si muove per ribattezzare ufficialmente la tecnologia come superintelligenza, aziende come Meta e OpenAI stanno cambiando le proprie strategie di marketing per rendere questi strumenti più accessibili al grande pubblico. Con tutte le discussioni su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno distruggerci tutti, è facile dimenticare che essa è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma di impatto psicologico. Ad esempio, Character Intelligenza Artificiale ha chiuso quest'anno diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. Il presidente Trump dovrebbe nominare l'ex procuratore federale ed esecutivo del settore bancario Jay Clayton come nuovo supervisore nazionale dell'intelligenza artificiale. Clayton, che in precedenza è stato presidente della SEC, guiderebbe, secondo quanto riportato, la strategia del governo sull'intelligenza artificiale. Questa mossa segnala la volontà di istituire un ruolo di leadership centralizzato per supervisionare il rapido sviluppo e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La società di investimenti Freedom ha aggiornato il rating di Cerebras Systems a acquisto, citando una prospettiva positiva sulla crescita a lungo termine della domanda di inferenza di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce l'approccio unico di Cerebras all'hardware, in particolare l'uso di chip a scala di wafer, che offrono significativi vantaggi di prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala. Mentre le aziende passano dall'addestramento dei modelli alla loro esecuzione su larga scala, Cerebras si sta posizionando come un attore chiave nella prossima fase del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale. In collaborazione con Unifore, l'intelligenza artificiale per le imprese non è più un obiettivo futuro, ma è già pienamente operativa. Le capacità dei modelli avanzano più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca ad assorbire, mentre i costi per ottenere prestazioni elevate continuano a scendere. A livello globale, gli investimenti nell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 2 trilioni e 500 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Per molte imprese, questo investimento ha portato a una frammentazione dei sistemi. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 2 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Nonostante i titoli di testa parlino costantemente di intelligenza artificiale, rimane un divario significativo tra l'entusiasmo delle aziende e l'effettiva adozione da parte dei consumatori. Mentre i grandi leader tecnologici come Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono riuniti recentemente alla Casa Bianca per firmare impegni di sicurezza moralmente vincolanti, i dati suggeriscono che solo circa il 2% dei consumatori acquista effettivamente prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Mentre l'amministrazione si muove per ribattezzare ufficialmente la tecnologia come superintelligenza, aziende come Meta e OpenAI stanno cambiando le proprie strategie di marketing per rendere questi strumenti più accessibili al grande pubblico. Con tutte le discussioni su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno distruggerci tutti, è facile dimenticare che essa è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma di impatto psicologico. Ad esempio, Character Intelligenza Artificiale ha chiuso quest'anno diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. Il presidente Trump dovrebbe nominare l'ex procuratore federale ed esecutivo del settore bancario Jay Clayton come nuovo supervisore nazionale dell'intelligenza artificiale. Clayton, che in precedenza è stato presidente della SEC, guiderebbe, secondo quanto riportato, la strategia del governo sull'intelligenza artificiale. Questa mossa segnala la volontà di istituire un ruolo di leadership centralizzato per supervisionare il rapido sviluppo e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La società di investimenti Freedom ha aggiornato il rating di Cerebras Systems a acquisto, citando una prospettiva positiva sulla crescita a lungo termine della domanda di inferenza di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce l'approccio unico di Cerebras all'hardware, in particolare l'uso di chip a scala di wafer, che offrono significativi vantaggi di prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala. Mentre le aziende passano dall'addestramento dei modelli alla loro esecuzione su larga scala, Cerebras si sta posizionando come un attore chiave nella prossima fase del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale. In collaborazione con Unifore, l'intelligenza artificiale per le imprese non è più un obiettivo futuro, ma è già pienamente operativa. Le capacità dei modelli avanzano più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca ad assorbire, mentre i costi per ottenere prestazioni elevate continuano a scendere. A livello globale, gli investimenti nell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 2 trilioni e 500 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Per molte imprese, questo investimento ha portato a una frammentazione dei sistemi. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 2 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Nonostante i titoli di testa parlino costantemente di intelligenza artificiale, rimane un divario significativo tra l'entusiasmo delle aziende e l'effettiva adozione da parte dei consumatori. Mentre i grandi leader tecnologici come Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono riuniti recentemente alla Casa Bianca per firmare impegni di sicurezza moralmente vincolanti, i dati suggeriscono che solo circa il 2% dei consumatori acquista effettivamente prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Mentre l'amministrazione si muove per ribattezzare ufficialmente la tecnologia come superintelligenza, aziende come Meta e OpenAI stanno cambiando le proprie strategie di marketing per rendere questi strumenti più accessibili al grande pubblico. Con tutte le discussioni su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno distruggerci tutti, è facile dimenticare che essa è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma di impatto psicologico. Ad esempio, Character Intelligenza Artificiale ha chiuso quest'anno diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. Il presidente Trump dovrebbe nominare l'ex procuratore federale ed esecutivo del settore bancario Jay Clayton come nuovo supervisore nazionale dell'intelligenza artificiale. Clayton, che in precedenza è stato presidente della SEC, guiderebbe, secondo quanto riportato, la strategia del governo sull'intelligenza artificiale. Questa mossa segnala la volontà di istituire un ruolo di leadership centralizzato per supervisionare il rapido sviluppo e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La società di investimenti Freedom ha aggiornato il rating di Cerebras Systems a acquisto, citando una prospettiva positiva sulla crescita a lungo termine della domanda di inferenza di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce l'approccio unico di Cerebras all'hardware, in particolare l'uso di chip a scala di wafer, che offrono significativi vantaggi di prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala. Mentre le aziende passano dall'addestramento dei modelli alla loro esecuzione su larga scala, Cerebras si sta posizionando come un attore chiave nella prossima fase del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale. In collaborazione con Unifore, l'intelligenza artificiale per le imprese non è più un obiettivo futuro, ma è già pienamente operativa. Le capacità dei modelli avanzano più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca ad assorbire, mentre i costi per ottenere prestazioni elevate continuano a scendere. A livello globale, gli investimenti nell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 2 trilioni e 500 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Per molte imprese, questo investimento ha portato a una frammentazione dei sistemi. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 2 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Nonostante i titoli di testa parlino costantemente di intelligenza artificiale, rimane un divario significativo tra l'entusiasmo delle aziende e l'effettiva adozione da parte dei consumatori. Mentre i grandi leader tecnologici come Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono riuniti recentemente alla Casa Bianca per firmare impegni di sicurezza moralmente vincolanti, i dati suggeriscono che solo circa il 2% dei consumatori acquista effettivamente prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Mentre l'amministrazione si muove per ribattezzare ufficialmente la tecnologia come superintelligenza, aziende come Meta e OpenAI stanno cambiando le proprie strategie di marketing per rendere questi strumenti più accessibili al grande pubblico. Con tutte le discussioni su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno distruggerci tutti, è facile dimenticare che essa è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma di impatto psicologico. Ad esempio, Character Intelligenza Artificiale ha chiuso quest'anno diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. Il presidente Trump dovrebbe nominare l'ex procuratore federale ed esecutivo del settore bancario Jay Clayton come nuovo supervisore nazionale dell'intelligenza artificiale. Clayton, che in precedenza è stato presidente della SEC, guiderebbe, secondo quanto riportato, la strategia del governo sull'intelligenza artificiale. Questa mossa segnala la volontà di istituire un ruolo di leadership centralizzato per supervisionare il rapido sviluppo e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La società di investimenti Freedom ha aggiornato il rating di Cerebras Systems a acquisto, citando una prospettiva positiva sulla crescita a lungo termine della domanda di inferenza di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce l'approccio unico di Cerebras all'hardware, in particolare l'uso di chip a scala di wafer, che offrono significativi vantaggi di prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala. Mentre le aziende passano dall'addestramento dei modelli alla loro esecuzione su larga scala, Cerebras si sta posizionando come un attore chiave nella prossima fase del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale. In collaborazione con Unifore, l'intelligenza artificiale per le imprese non è più un obiettivo futuro, ma è già pienamente operativa. Le capacità dei modelli avanzano più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca ad assorbire, mentre i costi per ottenere prestazioni elevate continuano a scendere. A livello globale, gli investimenti nell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 2 trilioni e 500 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Per molte imprese, questo investimento ha portato a una frammentazione dei sistemi. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 2 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Nonostante i titoli di testa parlino costantemente di intelligenza artificiale, rimane un divario significativo tra l'entusiasmo delle aziende e l'effettiva adozione da parte dei consumatori. Mentre i grandi leader tecnologici come Elon Musk e Mark Zuckerberg si sono riuniti recentemente alla Casa Bianca per firmare impegni di sicurezza moralmente vincolanti, i dati suggeriscono che solo circa il 2% dei consumatori acquista effettivamente prodotti basati sull'intelligenza artificiale. Mentre l'amministrazione si muove per ribattezzare ufficialmente la tecnologia come superintelligenza, aziende come Meta e OpenAI stanno cambiando le proprie strategie di marketing per rendere questi strumenti più accessibili al grande pubblico. Con tutte le discussioni su come l'intelligenza artificiale potrebbe un giorno distruggerci tutti, è facile dimenticare che essa è già stata una minaccia per la vita di alcune persone. Non si tratta di armi biologiche, ma di impatto psicologico. Ad esempio, Character Intelligenza Artificiale ha chiuso quest'anno diverse cause per morte ingiusta intentate dalle famiglie di utenti minorenni che si sono tolto la vita dopo aver interagito con i suoi bot. Il presidente Trump dovrebbe nominare l'ex procuratore federale ed esecutivo del settore bancario Jay Clayton come nuovo supervisore nazionale dell'intelligenza artificiale. Clayton, che in precedenza è stato presidente della SEC, guiderebbe, secondo quanto riportato, la strategia del governo sull'intelligenza artificiale. Questa mossa segnala la volontà di istituire un ruolo di leadership centralizzato per supervisionare il rapido sviluppo e la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. La società di investimenti Freedom ha aggiornato il rating di Cerebras Systems a acquisto, citando una prospettiva positiva sulla crescita a lungo termine della domanda di inferenza di intelligenza artificiale. Questa mossa mette in luce l'approccio unico di Cerebras all'hardware, in particolare l'uso di chip a scala di wafer, che offrono significativi vantaggi di prestazioni per i carichi di lavoro di intelligenza artificiale su larga scala. Mentre le aziende passano dall'addestramento dei modelli alla loro esecuzione su larga scala, Cerebras si sta posizionando come un attore chiave nella prossima fase del boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale. In collaborazione con Unifore, l'intelligenza artificiale per le imprese non è più un obiettivo futuro, ma è già pienamente operativa. Le capacità dei modelli avanzano più velocemente di quanto la maggior parte delle organizzazioni riesca ad assorbire, mentre i costi per ottenere prestazioni elevate continuano a scendere. A livello globale, gli investimenti nell'intelligenza artificiale dovrebbero raggiungere i 2 trilioni e 500 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 44% rispetto all'anno precedente. Per molte imprese, questo investimento ha portato a una frammentazione dei sistemi. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.